meravigliosa interpretazione, direi veramente da brivido, di questo grande classico che fu di Mia Martini. Almeno tu nell'universo, la voce di Elisa su Dimensione Suono Soft. E ancora una buona giornata a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli e noi continuiamo con la musica italiana e andiamo a toccare un artista che ci ha regalato veramente tante emozioni. Devo dire che su questa diamante Zucchero all'inizio non volle scrivere personalmente il testo, pur essendo dedicato alla sua amata nonna Diamante, temeva, come dire, di essere un po' troppo coinvolto emotivamente, di cadere un po' nel sentimentalismo. Così, grazie alla sua amicizia con Francesco De Gregori, chiese proprio a lui di esprimere, di trasportare in musica tutti i suoi sentimenti.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Gli anni 70 protagonisti con una colonna sonora storica, la febbre del sabato sera, loro sono i Bee Gees, questa meravigliosa More Than a Woman. Ma naturalmente oggi siamo a venerdì, per cui domani scatta il weekend e possiamo sicuramente andare a ballare, ispirarci magari proprio alla febbre del sabato sera. Questa è Dimensione Suono Soft. Fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con l'informazione, ma naturalmente prima di ascoltarla insieme ci dobbiamo salutare, perché concludo qui il mio appuntamento insieme a te, ti lascio nelle mani di Fabiana Sera fra poco. Noi ci ritroviamo invece nella giornata di domani. Domani parte il weekend, sarà un sabato meraviglioso, tanti appuntamenti e come sempre tanta buona musica. E allora ti aspetto a partire dalle ore 13.

0: No, Federico Grilli, ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di giornata sulla tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft. A domani.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: La sicurezza
8: è Volvo.
7: La tecnologia
8: è Volvo.
7: Il prezzo
8: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Miseglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano. M come Mocauto.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Maxi blitz a Milano Certosa dopo l'omicidio di Gianluca Ibarra. Quasi 300 le persone controllate e scattano denunce e fotosegnalamenti. Disagi possibili della sanità e trasporti per lo sciopero generale. A Milano è in corso la prima fascia dello sciopero dei mezzi ATM che durerà fino alle 15. M1, M4 ed M5 sono regolari. La M2 è aperta solo tra Abbiategrasso e Gobba, mentre la M3 viaggia tra Centrale e San Donato. Ricordiamo poi fino alle 21 lo sciopero dei treni. Varie corse di Trenord cancellate. Omicidio di Garlasco, lo psichiatra della procura al lavoro sugli appunti di Sempio a proposito di stupri e ossessioni. Lo sport, partiamo dal basket, semifinali playoff, questa sera gara 1 tra Brescia e Milano, domani Bologna-Venezia. Calcio, Serie B, stasera il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro, si parte dal 2-0 dell'andata per i Brianzoli. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo ha detto Donald Trump. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
3: Ti auguro tutto il meglio, ti auguro ogni bene, come mi piace sempre dire, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft in questo 29 maggio, ultimo venerdì di maggio, signora mia. Poi dici che non è vero, che ieri era Capodanno, invece il tempo vola. Poi dici che non è vero, è qui che si vedono le grandi imprese delle persone, quando il tempo vola e tu invece di sprecarlo ascolti la tua radio del benessere, del relax, con tantissimi contenuti dedicati alla tua salute, perché la prima Good Life di oggi pomeriggio parla di routine. Perché? Perché non ne parla mai. Perché pare brutto parlare di routine, invece io oggi ti parlo di routine con un certo orgoglio, una certa dignità, perché ti parlo anche di salute, di quanto facciano bene queste cose, insomma non lo ripetiamo poi tanto perché magari stai ancora mangiando. Seconda Good Life oggi, momento culturone, quindi etimologia di una parola bellissima e molto regale, non ti svelo altro, anche perché abbiamo un sacco di musica da ascoltare insieme. Primo discone proprio dell'inizio, forse non inizissimo, ma comunque inizio della carriera di una voce che ci manca tanto e che, lasciami dire, probabilmente nella sua età matura avrebbe potuto davvero continuare a stupirci, a incantarci e a emozionarci. Sto parlando di Whitney Houston, che ritroviamo su Dimensione Suono Soft con Saving All My Love For You. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, leggiadro, grande più di prima.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ma perché secondo te nessuno mai parla di ruttini? Cioè in generale proprio fa brutto, e invece tra un po' te ne parlo perché riguarda proprio la nostra salute. Con dignità, ecco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria. Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Mocca Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
10: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto,
11: cioè?
10: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
11: E conviene?
10: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
11: Dove?
10: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
12: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus,
13: la concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV, apri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
1: Quella è la costellazione dell'orsa maggiore. E più in là c'è l'orsa minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

E dai, regaliamo un po' di dignità anche ai ruttini, perché oggi ti parlo di salute che passa da una corretta digestione. Sempre più studi confermano che il nostro apparato digerente è un vero secondo cervello strettamente collegato alle nostre emozioni e al nostro sistema immunitario. Ti parlo però anche di una curiosità che forse non sai, e che circa il 90% della serotonina, ovvero, lo sappiamo ormai, no?

0: l'ormone della felicità viene prodotta proprio nell'intestino, non nella testa, lo sapevi? E quindi prendersi cura della propria digestione significa letteralmente nutrire il proprio buon umore. In questa giornata, oggi, che è la giornata dedicata alla digestione, l'invito è a riscoprire la lentezza, quindi mastica bene, scegli cibi fermentati ricchi di probiotici e ascolta i segnali di sazietà del corpo. Un aneddoto storico, eccolo qui il rottino. Gli antichi medici romani dicevano che la salute inizia dalle viscere e oggi la scienza moderna dà ragione con la scoperta del microbioma, quindi onorare la nostra digestione anche quando è, insomma, chiaramente in solitudine, con educazione, ci scappa quella routine di digestione, significa anche regalarci energia lucida e una mente serena, partendo da ciò che decidiamo di mettere nel piatto con cura e amore, soprattutto digerendo bene. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi su dimensionesonsoft.it, sul nostro sito, con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: Mamma mia, che alchimia, che magia questa canzone di Kim Carnes, Bad Davis Eyes, a chiudere la nostra prima ora insieme in questo Thanks God It's Friday. Non l'avevo ancora detto, adesso allinea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
13: Cioè?
12: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
13: E conviene?
12: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
13: Dove?
12: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: Buon pomeriggio ancora, grazie alla nostra redazione. Io sono Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17. Se ti va di passare un weekend all'insegna di trek pieni di cibo buonissimo, brindare con gli amici fino a sera, musica, chiacchiere al tramonto, bellissimo, Spiaggia d'Oro, via Zamboni, Desenzano del Garda, per il Desenzano Street Food Party. Un weekend a partire da oggi fino a domenica pieno di divertimento. Vacci e facci sapere se ti è piaciuto. Ti ripeto il nome, Desenzano Street Food Party. Intanto ti auguro ogni bel in questo Thanks God It's Friday, primo discone meraviglioso. Io sono di parte perché i suoi singoli, davvero quelli lì di grande successo, ma anche quelli lì meno conosciuti, mi piacciono tutti quanti, cioè non c'è storia, però sono di parte, quindi vabbè. Samuele Versani arriva nel nostro primo pomeriggio su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Questa è Giudizi Universali, benessere, te lo dicevo.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: La meraviglia di pensarsi in contemporanea è di saperlo anche senza saperlo.

0: Robbie Williams su Dimensione Sono Soft c'è un messaggio che dice: io per star bene e mangiare devo stare al mare, ciao buon pomeriggio, ma non credo che tu sia il solo, c'ho questo sentore. Tra un po' ti parlo di un'asta, di degli oggetti e dell'abbigliamento di un'attrice che ci manca tanto.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
3: Cioè?
2: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
3: E conviene?
2: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
3: Dove?
2: Via Saronnese 100.

0: Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
1: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valuto.

0: Finalità promozionali. Arval Store. Drive your life.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: Fermo, hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
10: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Guarda che non è facile essere un re, è un monosillabo importantissimo, evocativo, straordinario, quindi quando pronunciamo questo termine per indicare il monarca, attiviamo proprio un archetipo, ma se oggi associamo il re alla corona, l'origine profonda di questa parola ci svela proprio una storia di geometria e giustizia. Ora ti spiego che cosa vuol dire. Il monarca non era semplicemente chi comandava, deriva dal greco monos, solo, e archei, che vuol dire comandare, e indica proprio il potere concentrato quindi in una sola persona. Ma il sovrano è colui che garantisce anche l'equilibrio, che frase difficilissima, l'asse attorno al quale ruota lo Stato, mediando tra il divino e l'umano all'epoca e assicurando che le leggi degli uomini riflettessero l'ordine cosmico. Se il re deviava dal giusto cammino, l'intero regno decadeva. Se scaviamo molto più a fondo, poi incontriamo la radice indoeuropea reg, che voleva dire muoversi in linea retta. Il rex quindi era letteralmente colui che tracciava i confini sacri con l'aratro e che indicava la retta via. Da questa radice così geometrica derivano parole insospettabili, per esempio regione, lo sapevi? Territorio dai confini ben delineati. Andiamo nel greco antico, una curiosità: si chiamava basileus. Cosa ti ricorda questa parola? Il basilico. Era considerata una pianta nobile, cresceva nei giardini di corte, da cui questo nome. La parola re ci ricorda che il vero sovrano non è colui che si impone con la forza, ma colui che possiede la saggezza morale e la precisione quasi geometrica per tracciare una strada dritta nel caos del mondo. Bello, eh? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Pooh con il loro straordinario Uomini Soli a concludere un'altra ora insieme. Questa è Dimensione Suono Soft. Adesso volentieri cedo la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: E quindi

0: Se il prezzo della componente energia sale, non superi il detto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it. Chiamaci all'800 098 555.
1: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
2: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 €. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 € al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 € al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.it. auto.com o 0331 109 64 66.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno, operai indiani sfruttati per costruire il consolato americano a Milano, commissariato il colosso Cadel nel cantiere da 200 milioni di dollari dell'ex tiro a segno in piazzale Accursio. La procura contesta il caporalato con paghe reali da 2 euro l'ora fra pizzo sul reclutamento in patria, clausole negate e trattenute forzate per vitto e alloggio. Maxi blitz a Milano Certosa dopo l'omicidio di Gianluca Ibarra, quasi 300 le persone controllate. È in corso la seconda fascia di garanzia dello sciopero dei mezzi a Milano, trasporti che saranno nuovamente a rischio a partire dalle 18 fino alle 21, ricordiamo anche lo sciopero dei treni. L'omicidio di Garlasco, lo psichiatra della procura al lavoro sugli appunti di Sempio a proposito di stupri e ossessioni. Basket, playoff e semifinali, questa sera gara 1 tra Brescia e Milano. E poi la Serie B di calcio, questa sera il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. Un drone russo colpisce un edificio in Romania, 2 i feriti, la minaccia di Medvedev, sono finite le vostre notti tranquille. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
9: Che bello ritornare con te per un'altra ora in questo Thanks God It's Friday 29 maggio, ma ti parlo di piazza 27 maggio perché ti ripropongo un evento che, di cui ogni anno parliamo. Arriva la quarta edizione del Co-Vegan, ovvero il Festival della Cultura Vegana di Como, che si terrà a San Fermo della Battaglia, ma cambia la location. Infatti l'evento invaderà la piazza 27 maggio, piazza principale del paese, il cuore della comunità. Co-Vegan, una missione, organizzare piccoli grandi eventi di raccolta fondi per realtà che si occupano proprio di animali salvati. Quando ci sono queste cause, poi siamo ancora più contenti. Chiaramente, trattandosi di realtà vegane, ci saranno market 100% vegetali che la faranno da padrone, ma ti ripeto sempre quello che pensiamo strenuamente, cioè anche se non sei vegano, lasciamoci incuriosire per imparare cose nuove. Ti lascio anche un sito, covegan.it, per saperne di più, e ti dico che ci sarà il 30, quindi domani, dopodomani, 30 e 31 maggio, piazza 27 maggio, San Fermo della Battaglia, covegan.it. Intanto andiamo avanti, c'è musica di Dimensioni Sono Soft, primo discone, ma proprio ore, I Say a Little Prayer, arriva Aretha Franklin. Buon pomeriggio.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Uno spettacolo per gli dèi, la vita di due innamorati.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tiziano Ferro con Potremmo Ritornare. Quando andiamo ai concerti ci aspettiamo chiaramente una persona che canti e basta, invece c'è un artista che sta preparando qualcosa di molto molto speciale, te ne parlo tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
1: Ciao, sono

0: sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano, per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
2: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
1: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
2: Questa era un'edizione straordinaria.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Uffa! Ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare.
7: I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me. Contatta l'813-4787.
7: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 55, Milano. 813-4787. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
8: Istituto Giglio.
9: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto,
5: cioè
4: da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: senti questa data, perché l'11 settembre 2027, e te lo dico con tantissimo anticipo, tra un po' capirai perché, Elisa farà a Campovolo un concerto straordinario, speciale, direi unico, nessuno credo abbia mai fatto qualcosa del genere, per festeggiare i 30 anni di carriera. Sarà una festa intergenerazionale, quindi sono invitati anche i bambini, con spazi dedicati al benessere, alla musica, alla memoria, all'incontro. Campovolo, cancelli aperti alle 9 del mattino, informati sul web, presto capirai anche perché. Intanto andiamo avanti. Cat Stevens.
1: It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault.

0: Lei verrà ultimo discone di questo Thanks God It's Friday del 29 maggio. Signora, ultimo venerdì di maggio, eh? Abbiamo finito anche questo splendido mese così bello primaverile. Mango su Dimensione Sono Soft, adesso un piccolo recap e poi le news. Oggi abbiamo parlato di routine, ecco, con molta dignità, con insomma associati chiaramente alla nostra salute, perché si è parlato di digestione, come il nostro intestino sia il nostro secondo cervello. Tra l'altro ti ho citato anche qualche ricerca che parla di come nel nostro intestino ci sia molta serotonina e quindi molto buon umore, dunque quanto ci dobbiamo prendere cura di questo intestino anche con qualche routine. Però abbiamo detto di non dirlo ad alta voce perché non sta bene, capito? Dobbiamo parlarne anche nel galateo. Seconda Good Life dedicata alla nostra etimologia, quindi momento culturone del venerdì, abbiamo parlato della parola re. Tutti quanti vogliono essere un re, però abbiamo detto questa etimologia che ci ha informato facendoci quasi ripensare, eh? Non tutte le parole regali sono facili da rispettare e quindi non è facile essere un re, e l'abbiamo detto andando a scavare nell'etimologia e nelle radici. Io ti saluto, ti ringrazio, ti auguro buon weekend, stai bene, sii felice, in compagnia, in beata solitudine. Se vuoi ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 13.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti capo.
7: Oh, non può essere!
8: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
10: Da Bloom, se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 su 7. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Controllo giudiziario per Caddel Construction. Sciopero generale fino alle 18, mezzi pubblici garantiti a Milano. Fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate. Nel capoluogo lombardo, corteo contro guerra e carovita. A Palazzo Lombardia la consegna dei premi Rosa Camuna, la massima onorificenza della regione. A ricevere il riconoscimento anche Chiara Mocchi, la professoressa della scuola media di Trescore Balneario, Bergamo, accoltellata da un alunno nel marzo scorso. Lo sport, semifinali playoff di basket alle 20 gara 1 tra Brescia e Milano, calcio, Serie B sempre alle 20 ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro, i Brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Drone russo su un edificio in Romania, due feriti, il Cremlino all'Europa, i vostri sogni tranquilli sono finiti, l'informazione torna tra un'ora.
7: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Oggi è venerdì 29 maggio 2026 e sta per iniziare ufficialmente un meraviglioso weekend per tutti e sarà ancor più bello per chi avrà la possibilità di allungare questo weekend fino alla prossima festività, ovvero quella del 2 giugno. E comunque, sia in città, sia in vacanza, sia al mare, sia in montagna, sia nella gita fuori porta, Dimensione Sonosoft è sempre con te perché ti basta scaricare la nostra app gratuita per portare i nostri successi sul tuo smartphone. E allora iniziamo subito con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: 20 agosto. Una lacrima scomposta scivola e si perde su quel binario. Io la vedo. Avverto la sua forza impetuosa, ma non ho il coraggio di fermarla. Quanto mi pentirò di non averlo fatto.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Dolcemente insieme in questo venerdì fino alle 21 con la musica della tua radio del benessere. Era James Blunt con la 1973.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: Info e sedi su renord.com.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orari continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroodoro.it.
5: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
6: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Dimensione Suono Soft.

0: Michele Zarrillo con Una Rosa Blu nel venerdì pomeriggio di Dimensione. Sono Soft ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. È venerdì pomeriggio e quindi oggi parliamo di Galateo, naturalmente in compagnia di un amico, ma di un esperto, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero, Nicola Santini. Nick?
3: Eccomi.
2: Ciao. Allora, ciao, ben trovato. Parliamo di Galateo legato alle tavole in Cina e in Giappone. Parliamo di disposizione degli ospiti. Come ci si siede a tavola?

0: tavola?
1: Ormai siamo diventati segleti in tavola praticamente.
0: Come ci si dispone? Come si fanno accomodare?
1: Mi hanno mandato messaggi anche a me dopo la puntata. Allora, in effetti ci sono delle regole. Allora, in quelle cinesi, le tavole cinesi, si mette la persona più anziana a capotavola e più lontana dalla porta di uscita. Proprio perché gli si dia l'idea di dire sei comodo, non hai nessun tipo di incombenza, non devi lasciare subito la tavola, sarai servito per primo. E poi dalla persona più anziana subito dopo alla più giovane ci si avvicina in un tavolo rettangolare verso l'uscita. Quindi i bambini, i ragazzi più giovani eccetera saranno dal lato opposto e più vicini alla porta di uscita. Il segnale per iniziare a mangiare è la scoperchiatura delle scodelle. E da quel momento in poi si mangia, si fa rumore quando si mangia la minestra. Non fate questa cosa a casa, non lo ripetete in Italia, però se andate a una tavola cinese è ammissibile che si faccia rumore. Il distacco eccessivo nei confronti del cibo, che è molto elegante in Europa, lì viene visto come un mancato apprezzamento, però si inizia. In Giappone invece ci si siede a ranghi contrapposti, cioè tutta la famiglia sta da un lato, tutti gli ospiti stanno dall'altro lato. Tendenzialmente si evita il capotavola. Ovviamente nelle tavole tonde, che le troviamo anche nei ristoranti giapponesi, si immagina una mezzaluna da una parte e dall'altra. Quando invece si va in viaggio si mettono tutti i giapponesi da una parte e tutti gli stranieri dall'altra. La stessa cosa in azienda, il tavolo diciamo di un pranzo d'affari, che può capitare che per business si abbia a che fare con dei giapponesi, saranno i giapponesi tutti da una parte e i padroni di casa, se in Italia, l'azienda italiana, diciamo tutta la rappresentanza tutta da un lato, quindi si è frontali.
0: Abbiamo preso nota, perché qui veramente paese che vai, usanza che trovi, soprattutto quando ci si incontra.
1: Esatto. In Giappone si parte con un brindisi, si cerca di dire quello che si dice toast, si fa un discorso brevissimo dove da un brindisi si passa all'altro si cerca di arrivare sopra la fine.
0: Quello sempre. Nicola, bisogna bere responsabilmente, noi abbiamo questa filosofia.
1: Vabbè, a me lo dici che sono praticamente astemio.
0: Grazie mille per questi segreti, torneremo a parlare delle tavole internazionali nelle prossime settimane. Intanto buon venerdì e buon weekend
1: anche a voi Francesca, ciao a tutti.
0: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna invece domani mattina, siamo con voi anche nel weekend, quindi non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini con Poetica nel venerdì pomeriggio di Dimensione. Sono Soft, tra pochissimo le ultime notizie con la nostra redazione.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: La sicurezza
7: è Volvo.
6: La tecnologia
7: è Volvo.
6: Il prezzo
7: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 su 7. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Controllo giudiziario per Caddel Construction. Lo sciopero generale dalle 18, mezzi pubblici di nuovo a rischio a Milano, fino al termine del servizio, fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord oggi cancellate. Nuovi varesini, oltre 10.000 cittadinanze italiane acquisite in 4 anni. La provincia cresce, lo dicono i dati dell'Istat. Le nazionalità di provenienza, albanesi e marocchini in testa, crescono ucraini, egiziani e bangladesi. Lo sport, semifinali playoff di basket alle 20, gara 1 tra Brescia e Milano. Calcio, serie B, sempre alle 20, ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. I brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, feriti 8 bambini, 2 di loro in gravi condizioni. Iran e il presidente USA Donald Trump nella Situation Room per la soluzione definitiva, ha detto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. In questo imminente weekend, lungo weekend per qualcuno, c'è anche la possibilità, volendo, di concedersi anche solo una gita fuori porta, dove, attenzione, perché ci sono tanti stand di aziende vinicole italiane e non nelle piazze e nei vicoli di Polpenazze del Garda, cittadina bresciana sulle rive del lago, in occasione della Fiera del Vino, l'evento enogastronomico che racchiude momenti di gusto, cultura e divertimento. Le aziende vinicole partecipano. I partecipanti ti proporranno in degustazione le loro migliori produzioni. In ogni stand troverai sempre un esperto che ti racconterà tutti i segreti legati alla lavorazione e alla storia di quel particolare vino. Presente anche un'area street food con golose proposte. Un'altra area ristoro sarà allestita presso il bar del Castello e potrai partecipare a masterclass e anche acquistare le bottiglie direttamente dai produttori. Informazioni sul sito fieradelvinodipolpenazze.it.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche,
6: su Dimensione Suono Soft.
14: È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Per te ogni giorno dolci successi di ieri e di oggi sulla tua radio del benessere Coldplay con Up and Up.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
0: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
0: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
0: Istituto Giglio, via Melchior Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo. Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
5: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Il prossimo 12 giugno si esibirà alla cerimonia di apertura a Toronto dei Mondiali di Calcio 2026 e a fine giugno inizierà il suo nuovo tour che purtroppo non toccherà l'Italia, ma noi lo abbiamo appena ascoltato su Dimensione Sonosoft. Michael Bublé con Lost.

0: Elisa con Anche Fragile su Dimensione Suono Soft. Nel 2027 Elisa celebrerà 30 anni di carriera con un mega concerto al Campovolo. L'appuntamento è fissato per l'11 settembre al Campovolo di Reggio Emilia, dalle 9 del mattino fino a tarda notte. Dice sarà una grandissima festa, verrà anche costruito un villaggio con cinema, aree food e spazio per bambini.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
7: Fermo! Hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.

0: e non comprarla? Con il noleggio lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Lo sciopero a Milano, chiuse le metropolitane M1, M2, M3, la M4 in servizio solo tra Linate e San Babila, aperta la M5, ha reso noto ATM. Fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate oggi. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Controllo giudiziario per Cadel Construction. A Palazzo Lombardia la consegna dei premi Rosa Camuna, massima onorificenza della regione. A ricevere il riconoscimento anche Chiara Mocchi, la professoressa della scuola media di Trescore Balneario, Bergamo, accoltellata da un alunno nel marzo scorso. Per il suo straordinario esempio di umanità, responsabilità educativa e forza morale dimostrato nel contesto scolastico, si legge nella motivazione. Lo sport, semifinali playoff di basket alle 20, gara 1 tra Brescia e Milano. Calcio, Serie B, sempre alle 20, ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. Record storico di pubblico, tutto esaurito, con oltre 17.000 spettatori. Scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, 19 feriti, 14 sono bambini. Il conducente della vettura era senza patente. L'informazione torna tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: L'incidente rumeno, ovvero il drone che è andato a colpire un'abitazione in una cittadina del sud-est della Romania, essendo, diciamo così, espatriato rispetto all'obiettivo che aveva di qualche chilometro, territorio del sud-ovest dell'Ucraina, è un incidente che si fa più grave col passare delle ore, perché non viene derubricato a un episodio indipendente dalla volontà dei belligeranti, ma come la dimostrazione che la Russia vuole colpire e colpire anche nella NATO. Perché questo? Perché non c'è evidentemente nessun riguardo da parte di Mosca dei rischi che sono connessi a episodi come questo. Ed è il motivo per cui in molti paesi europei sono stati convocati gli ambasciatori russi per esprimere il disappunto e la protesta per quello che è accaduto. Anche perché, ed è questo l'elemento forte, Mosca non riconosce di avere compiuto qualcosa che andava assolutamente evitato, nasconde l'incidente e assolutamente non se ne assume alcuna responsabilità, tacciando anzi i paesi europei di avere inventato, costruito a tavolino il fatto. E questo chiaramente porta con sé un ulteriore elemento di protesta e anche di sconcerto, che viene coniugato con le parole di quello che in questi 4 anni si è sempre assunto il ruolo di colui che la spara più grossa da parte russa, ovvero Medvedev. L'ex premier e l'ex presidente ha detto che da qui in poi gli europei non possono più dormire sonni tranquilli. Come dire, può toccare anche voi, potete essere anche voi nel mirino, perché voi, aiutando l'Ucraina, siete in guerra dalla loro parte contro di noi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
4: Un ringraziamento va alla nostra redazione per le ultime notizie e una buona serata a te. Sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Pronto per tornare ai nostri successi? Ecco un nuovo aforisma d'amore. Poi per i classici ci saranno Bon Jovi con Always.
1: Parole e canzoni d'amore.

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Maroon 5 con Sugar su Dimensione sono soft, antistress e benessere grazie ad un piccolo oggetto. Ne parleremo stasera in Good Life.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Mocauto raddoppia a Monza. Per te 2 nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. 2 saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. Monza, M come Mocauto.
5: Incredibile, con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
6: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
7: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Andiamo agli Open Day, ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Accendi la passione per il

0: Barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Compro orodoro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Venerdì tra sole e nubi, locali fenomeni limitatamente alle Alpi occidentali e in serata qualche effetto è atteso anche sulle prealpi della Lombardia, caldo in contenuta attenuazione. Domani l'avvio sarà ben assolato sulle regioni di nord-ovest, ma dal pomeriggio transiteranno velature che a tratti potranno offuscare il cielo. Qualche isolato rovescio temporale atteso limitatamente alle Alpi marittime cozze nel pomeriggio sera. Il caldo tornerà a farsi sentire, punte massime di 32 gradi ad esempio su Torino e su Milano. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sulla nostra app 3B Meteo.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: per i classici PhD con I Won't Let You Down. Una curiosità su un piccolo oggetto. Ora, questa sera in Good Life parliamo della graffetta da ufficio, oggetto semplice ma ingegnoso utilizzato da oltre un secolo. Oltre a essere pratica, economica ed ecologica, la graffetta svolge inconsapevolmente anche una funzione antistress. Molte persone la manipolano durante le telefonate, riunioni o momenti di tensione senza rendersene conto. Molte persone giocherellano anche con penne, anelli o elastici. Secondo gli esperti, i piccoli movimenti ripetitivi aiutano il cervello a scaricare ansia e migliorare concentrazione e autoregolazione emotiva. Questo effetto calmante è simile a quello dei moderni oggetti antistress. La graffetta piace proprio per la sua semplicità, flessibilità e resistenza, dimostrando che anche come oggetti così piccoli possono influire positivamente sul benessere mentale.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Il loro esordio è stato veramente un grande successo proprio con questa canzone, dedicato a te, le vibrazioni, nella sera di Dimensione Sono Soft.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su FAI5 per 1000.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
8: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Lo sciopero a Milano, chiuse le metropolitane M1, M2, M3, la M4 in servizio solo tra Linate e San Babila, aperta la M5, ha reso noto ATM. Fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate oggi. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 su 7. Controlli giudiziari per Caddel Construction. Ha rubato rifiuti dalla piattaforma ecologica di Como e li ha caricati in auto. Denunciato, ritiro della patente e sequestro del veicolo. Lo sport, semifinali playoff di basket dalle 20 gara 1 tra Brescia e Milano, calcio, Serie B sempre dalle 20 ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro, record storico, tutto esaurito con oltre 17.000 spettatori. Drone russo su un condominio in Romania, la NATO in allerta, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe essere ucraino, l'informazione torna tra un'ora.
0: Sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme, continuando ad ascoltare i nostri dolci successi di ieri e di oggi. E allora ecco per te un nuovo aforisma d'amore e poi ci sarà Gino Paoli con una lunga storia d'amore.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Tu mi hai svelato cose che in me tenevo segrete. Sei stata per le corde dell'anima, il sussurro notturno del vento.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Marco Mengoni con Esseri Umani nella sera di Dimensione Sono Soft. I nostri successi torneranno tra poco e avremo anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione.

0: www.renew.auto.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
3: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Autori Goldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
15: Cioè?
14: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
15: E conviene?
14: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
15: Dove?
14: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Venerdì tra sole e nubi, locali fenomeni limitatamente alle Alpi occidentali e in serata qualche effetto è atteso anche sulle prealpi della Lombardia, caldo in contenuta attenuazione. Domani l'avvio sarà ben assolato sulle regioni di nord-ovest, ma dal pomeriggio transiteranno velature che a tratti potranno offuscare il cielo. Qualche isolato rovescio temporale atteso limitatamente alle Alpi marittime cozze nel pomeriggio sera. Il caldo tornerà a farsi sentire, punte massime di 32 gradi ad esempio su Torino e su Milano. Ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra app 3B Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

due voci uniche, Andrea Bocelli e Giorgia con Vivo per lei sulla tua radio del benessere. E mi raccomando, nel corso del weekend porta con te i nostri successi. Sì, sul tuo smartphone puoi ascoltare la nostra musica semplicemente scaricando l'app gratuita di Dimensione Suono Soft.

0: papà.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È così che si conclude il mio appuntamento del venerdì con la voce di Mick Hucknall, Simply Red con The Right Thing. Sì, ora ci dobbiamo salutare, sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra poco un ultimo spazio dedicato all'informazione e a seguire le nostre dolci canzoni d'amore. Domani mattina il weekend inizierà ufficialmente alle 6 con Silvia Giansanti, con me invece l'appuntamento è per lunedì prossimo, ci ritroveremo alle 17, quindi ti auguro un buon weekend e ti auguro un buon lungo weekend se questi giorni di pausa ti porteranno a godere queste giornate fino al 2 di giugno. Buona serata, ciao!
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni al regolamento.

0: su sonyplenitude.com.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
0: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
0: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
0: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
3: Giglio. La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Lo sciopero a Milano, chiuse le metropolitane M1, M2 e M3, la M4 in servizio solo tra Linate e San Babila, aperta la M5, reso noto ATM. Fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate oggi. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 giorni su 7. Controllo giudiziario per Caddel Construction. Nella bergamasca truffa del falso carabiniere, arrestato un 45enne a Paladina, recuperati 8.000 euro in refurtiva, oltre ai contanti, oro e una fede nuziale. Lo sport, semifinali playoff di basket, si sta giocando gara 1 tra Brescia e Olimpia Milano. Calcio, Serie B, si sta giocando il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. I brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo, così l'Iran per il presidente USA Donald Trump, vicini invece a una soluzione definitiva. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Se l'amore è cieco, tanto meglio. Si accorda con la notte.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
3: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Se stai pensando di cambiare

0: dell'auto,
1: cioè
0: da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
0: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
0: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
2: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
9: Giglio. E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a

0: una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
0: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
0: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni frammento di canzone è per qualcuno lo specchio di un attimo passato.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mocca Autora doppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione oreca.
9: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Ciao, sono

0: Ospedale Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fermo! Hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: La sicurezza
2: è Volvo.
0: La tecnologia
2: è Volvo.
0: Il prezzo
2: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
1: Canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Raccontami di te, di come sei. Raccontami della tua favola. Raccontami dei tuoi sogni. Raccontami di come vivi. Io ti racconterò di me, che vivo sognando te.